0: Mr. Oreku.
1: Titi.
0: Kesi.
2: Hero, Shemi.
0: Upo, Se.
2: Hey, you maliki, Samu, Datama.
0: Washe. Hey, Nambi.
2: Don't just get excited.
0: Hey, Shemi, Nambi.